pure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che non

far a ballar. Mentre fra tanto, dall'altro campo, posso quella amareggiar, o amoreggiar. Alla valisa, d'una mattina, d'una decina, devi aumentar. Alla mia visa, d'una decina, devi aumentar. Se tu mi piazza qualche ragazza, prego con quella cercamela. Alla valisa, d'una mattina, d'una decina, devi aumentar. Senza comandi dell'altro, se sia chi mi duetto, chi la follia, chi la remara, far a ballar. La valisa, d'una mattina, d'una decina,